0: Oh, violino siriano. Ah, conosci sta canzone?
1: No, non l'ho mai sentita.
0: Ti piace?
1: E ieri.
0: La la la la, sta canzone. E sapessi chi la cantava.
1: E chi la cantava? Mio padre.
0: E tu come lo sai?
1: E chi ci ho capito?
0: Ah. Allora è vero che vai già a donne.
1: Sì, ma sono loro che vengono appresso a me, ma a me che mi frega.
0: A proposito di tuo padre, indovina che mi sono sognata stanotte. Mi sono sognata che eravamo in Grecia, in mezzo a tutte quelle montagne là. Prima c'era un sacco di fanga, poi vado su un montarozzo e lì era pieno di rosmarini e una voce che mi chiamava. A mamma Ro, vi è qua. Era la voce di tuo padre che mi chiamava. Pensa un po'. Sì, io cammino appresso a sta voce di tuo padre, e a un certo momento dall'altra parte del montarozzo indovina chi ti incontro.
1: Chi?
0: A te. Incontro a te, ma eri una guardia.
1: E che t'ho fatto?
0: Mi volevi carcerare.
1: E te allora?
0: Io me la so pelata. Mi sono messa a correre come una matta. E tu guarda sto malandrino, mi voleva carcerare. Tu madre volevi carcerare. Ma il mio amore non. Oh, sei diventato proprio bravo. Mo ti insegno una finezza, eh. T'attento, mo fammi il caschetto. Ecco così. Ah! Oddio!
1: Ammazza che caschetto che abbiamo fatto!
0: Aio, aio, che culata mi ha fatto, dao.